самых хитовых. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

t'ai fait, si où t'ai fait. Non t'avais pas semblé de confiance, non era ma chance. Voglia di nos crianza, tanto una miglia di innocenza.